Begal say soppi ci radio Benno FM. Begal say soppi ci radio Benno FM ak El Hadji Fall ci radio Benno FM 106.0 rek nga mën di

nana mama sala yalla na yalla motali jerejeuf djelma neetam nday awa acha bi non 98 628 19 02 98 628

Bégal Sey Soppi ci Radio Benno FM, Bégal Sey Soppi ci Radio Benno FM ak El Hadji Fall ci Radio Benno FM 106.0 rek nga mën di bégé ci émission Bégal Sey Soppi bu 20h jotté japp 21h30 ak El Hadji Fall.